0: e basta con qua. E basta cucca.
1: Mamma, mamma, e dammi una mano. La roba di mano per questa settimana non saccio che fa e non saccio che fa.
0: E basta cucca. E basta cucca.